studio una pomeriggio. E io lo si decrecchio. E studio la luce che ha.

0: piacciono tutto a me,
1: che siete sovietni,
0: che siete nevetni, ciò che c'è mi melodramo, c'è chi bella nam hol, becco mi diavo, rifaccio che si inese, la schiena ta dieta, mi la cure menni, che siete sovietni.